0: whispered secret, a haunted choice. The city's grip, it holds me tight. I'll vanish soon into the night.
1: Tu vedi cosa? Se pensano che non ci provi sei in guai, giusto? Il primo segnale vanno da quelli del sussidio, questo stronzo.
2: The signal doesn't stop when you close the tap. Subscribe to Signal City at signalcity.tv/shows. Podcast feed, 7 stations, your pace. Nano.